0: Lucio Dalla, Desperato, Erotico Stomp.
1: Dirò.
0: Sie dürfen tanzen.
2: Visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricchina.